0: ngabo begita e uwele mbake na woma tindi masi bamba e ale mbake na wona kengabo begita e uwele mbake na woma tindi masi bamba e ale mbake na wona kengabo begita e uwele mbake na woma tindi masi bamba e ale mbake na wona kengabo begita e uwele mbake na woma tindi masi bamba e.
1: Il est minuit sur Royal FM
2: 88.4. Royal FM 88.4. Le chemin de la liberté. Instant de la prière.